0: Хоризонт.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
2: Chiedo val la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi mentre già mi batte il cuore e ti dico che per me stare insieme qui con te ha il sapore dell'amore.